bore bini yam di ma di ona saula ini yam di ma di ona shogande koy ma tan gan adi lan lale koy ma tan gan adi koy ma tan gan adi adi ya koy lo nan.